0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina.